0: C'est Radio Couleur, il est 16h.
1: Radio Folicampo, votre coin d'Italie au cœur de Lyon et sa région, vous propose un florilège de chroniques en français et en langue italienne sur Radio Couleur en FM et DAB+, et en podcast sur couleurfm.com.
2: Un caro benvenuto ad una nuova puntata di Tutti i ponti possibili alle amiche e agli amici di Radio Fuoricampo. Io sono Loredana Bagnato ed oggi vorrei parlarvi di una ragazzina italiana, una quattordicenne fiorentina che un giorno di molti, moltissimi anni fa, quasi 500, arriva in Francia e ne cambia per sempre la storia. Ma proviamo ad immergerci in quell'atmosfera così lontana. Ottobre 1533. Nel porto di Marsiglia l'aria è densa di sale e di attesa. La folla si accalca, i nobili francesi sono schierati, le armature luccicano sotto un sole che inizia a farsi tiepido, ma tutti gli occhi sono puntati su una flotta che avanza con maestosità assoluta. Dalla nave ammiraglia scende una ragazzina. È piccola di statura, ha un volto pallido che tradisce un'infanzia passata tra le ombre dei conventi e il rumore dei cannoni. Ha lo sguardo però sveglio, occhi grandi che sembrano registrare e scrutare ogni dettaglio, e anche una postura di chi ha imparato presto che il mondo può essere un posto davvero pericoloso. Solo pochi anni prima, infatti, a Firenze, quella bambina era stata strappata dal suo palazzo e chiusa in un convento, ma non per un ritiro spirituale. Era un sequestro. Mentre era ostaggio dei rivoltosi, fuori dalle mura i suoi nemici discutevano ferocemente su come sbarazzarsi di lei. C'era chi proponeva di esporla nuda sotto il fuoco dei cannoni, chi suggeriva di darle in pasto alla soldataglia per distruggere per sempre l'onore della sua stirpe. E immaginate lei, cresciuta così, sentendo queste voci. Una bimba che comincia a capire che la sua vita dipenderà solo dai giochi di potere degli adulti intorno a lei. Ha imparato presto che non può fidarsi di nessuno, che ogni parola va pesata e che ogni sorriso può nascondere un coltello. Ma chi è dunque questa ragazzina e perché tutti l'attendono con tanta impazienza? Lei si chiama Caterina ed è nata a Firenze il 13 aprile 1519. L'anonima apparenza di questa quattordicenne potrebbe effettivamente trarre in inganno, ma dietro quel volto pallido batte il cuore dell'ultima erede del ramo principale della sua stirpe. Il suo cognome è infatti Medici. I Medici sono la famiglia che governa Firenze. Partiti come mercanti e banchieri, sono diventati in breve tempo i finanzieri delle principali corti europee e della Chiesa stessa. Non vantano antiche origini feudali, questo sì, ma controllano i flussi di denaro che muovono le guerre e la politica dell'intero continente. In quel 1533 la loro influenza è tale da aver espresso già due papi e da aver finanziato le più grandi opere d'arte del Rinascimento italiano. E Caterina a Marsiglia non arriva da sola. Alle sue spalle, infatti, si muove l'ombra dell'uomo più potente d'Europa, suo zio, Papa Clemente VII. È lui il grande burattinaio, l'uomo che siede sul trono di San Pietro e che ha deciso di scortarla personalmente a Marsiglia con una flotta che sembra un'armata. Per Papa Clemente, Caterina non è evidentemente solo la nipote a cui è molto affezionato. È un ponte d'oro tra Italia e Francia, una pedina mossa con precisione millimetrica per legare la famiglia de' Medici, la sua famiglia, alla corona francese attraverso il matrimonio combinato con il principe Enrico, duca d'Orléans, che è il secondogenito del re di Francia, Francesco I. Per i nobili francesi che la guardano scendere dalla nave, Caterina è solo e resterà la mercantessa, la banchiere, appellativo snob per ricordare che non si tratta di un'aristocratica ma di una borghese che si è arricchita attraverso l'attività dei suoi antenati. Sebbene di famiglia ricchissima e tra le più importanti in Europa, per la vecchia aristocrazia d'Oltralpe lei è figlia di una stirpe di finanzieri fiorentini ed è solo per questa ragione, la ragione, che le si è aperta la strada verso il trono di Francia. Ma costoro ancora non sanno che dentro quei bauli non c'è solo l'oro della dote, ma qualcosa di intangibile che la Francia ancora non conosce e che cambierà per sempre le sue abitudini. Mentre percorre le strade verso la corte, questa ragazzina sta portando effettivamente con sé una vera e propria rivoluzione silenziosa. Il giorno in cui sbarca Marsiglia è il 23 ottobre 1533 e Caterina incontra per la prima volta qui il giovane Enrico di Valois e quello che diventerà suo suocero, il re Francesco I di Francia. È un momento cruciale. Da una parte il re cavaliere, un gigante che ama le arti, dall'altra suo figlio, un quattordicenne malinconico che non sembra essere minimamente interessato al matrimonio combinato. E in mezzo a loro una ragazzina fiorentina che ha solo 5 giorni per prepararsi al sì più importante della sua vita, ma non solo della sua. Nonostante il peso del protocollo, Caterina capisce subito una cosa. Se Enrico è distante, il re Francesco I è invece affascinato dalla sua intelligenza e da quel carisma vibrante di modernità che lei portava con sé, incarnazione stessa del Rinascimento che da Firenze stava per contagiare il mondo intero. Passano dunque 5 giorni, banchetti frenetici, scambi di doni preziosi e poi arriva il mattino del 28 ottobre. Caterina viene vestita come un idolo d'oro. Broccato, perle, velluto viola, è il giorno delle sue nozze. Ma mentre cammina verso l'altare della chiesa di San Ferréol, non sono solo i suoi gioielli a colpire, è il suo portamento. Grazie al lavoro di Mastro Ambrogio, il calzolaio che ha ideato per lei rialzi invisibili nelle scarpe e che diventerà una cosa famosissima in tutta la Francia, Caterina guarda la corte francese quasi alla stessa altezza. È piccola, sì, ma la sua ombra proiettata dalle navate è già quella di una regina. Il giorno delle nozze è per Caterina il vero e proprio battesimo di fuoco. Ha 14 anni e in una terra straniera e sente su di sé il peso di un protocollo rigidissimo. Eppure non si limita a seguirlo. Lo abita, lo doma, lo possiede con una sicurezza sorprendente. Dopo la cerimonia solenne celebrata da suo zio Papa, la scena si sposta al banchetto. È qui che l'italianità di Caterina smette di essere un'idea e diventa sapore, diventa profumo, diventa esperienza. Ed è qui che entrano in gioco i suoi fedelissimi. No, non è un'invasione, ma è un invito piuttosto a scoprire nuovi orizzonti. Mentre i palati francesi sono abituati a sapori decisi, a cotture lunghe, speziate, tipiche del Medioevo e tipiche di una tradizione nobile e antica, i cuochi fiorentini di Caterina portano una ventata di leggerezza e varietà. Sulle tavole reali fanno la loro comparsa ortaggi che a corte sembrano rarità esotiche. I carciofi, di cui Caterina è ghiottissima, i broccoli che iniziano ad essere apprezzati per la loro delicatezza e accanto a loro Cosimo Ruggeri che oltre a studiare le stelle sapeva manipolare lo zucchero come nessun altro incanta gli ospiti con i suoi ghiacci profumati, l'antesignano del sorbetto, tant'è che erano sorbetti delicatissimi che sembravano quasi una magia. Intanto il capococco Pantarelli introduce tecniche per impasti nuovi, più soffici, raffinati, gli stessi che getteranno i semi di quella che diventerà la grande pâtisserie française. Ma se i nuovi cibi e i dolci avevano incuriosito tutti, c'è un oggetto che quella sera su quel banchetto crea un misto di stupore e imbarazzo: la forchetta. Ma qui, care amiche e cari amici, entriamo in quella zona grigia che spesso capita quando si fanno delle ricostruzioni storiche, in bilico tra la leggenda, il mito e la realtà. Si dice però che Caterina l'abbia portata con sé nel suo corredo, convinta che un banchetto reale meritasse una grazia diversa. All'epoca, nelle corti europee più prestigiose, Francia compresa, il galateo prevedeva l'uso delle dita e del coltello. era la norma, un gesto diretto e naturale anche per un sovrano. La realtà però qui è un po' più sfumata. Caterina di fatto non inventa la forchetta dal nulla, in Italia era già uno strumento noto per la sua praticità, ma è lei a darle una nuova dignità politica. Vedere questa giovane duchessina usare con naturalezza un piccolo tridente d'oro o d'argento per non sporcarsi le mani fu uno shock culturale. All'inizio, anzi, fu accolta con ironia, quasi fosse un vezzo inutile, un'esagerazione della straniera. Ma Caterina, con la sua calma solida, non indietreggiò. Quel gesto, che all'inizio sembrava quasi un gioco, segnò in realtà un nuovo modo di stare a tavola insieme, il passaggio da un pasto consumato con vigore a un rito di eleganza e di misura. Quindi non era solo un attrezzo la forchetta, era il primo segnale che con lei a corte le regole del gioco stavano davvero cambiando e sarebbero cambiate per sempre. L'uso della forchetta fu una vera e propria azione politica. Era un'azione che metteva un distanziamento tra cosa? Interponendo un oggetto tra la mano e il cibo, Caterina di fatto impose un filtro tra l'istinto e il consumo. Trasformò così l'atto primordiale del nutrirsi in un esercizio di disciplina e autocontrollo, elevando la compostezza a un nuovo linguaggio del potere. E dopo aver rivoluzionato la tavola, Caterina si appresta a portare in auge un altro dettaglio, ancora più intimo e sensoriale, il profumo. E se la forchetta era stata la sua rivoluzione visibile, quella del profumo diventa la sua rivoluzione invisibile ma persistente. Ma per parlare del profumo e di Caterina, che arriva in Francia, occorre fare una precisazione. Qui in Francia, quando lei arriva, il cuoio è un accessorio essenziale per i nobili, ma aveva un grande difetto, tratteneva l'odore selvatico e aspro delle tecniche di concia dell'epoca. Caterina però aveva portato con sé la sapienza di Firenze, non solo in termini di banchetti. A Firenze la profumeria è già un'arte sofisticata e infatti al seguito di Caterina c'è Renato Bianco, che i parigini poi appelleranno con il nome di René Le Florentin, il suo profumiere personale. Era lui ad aromatizzare i guanti di Caterina con balsami profumati che coprivano gli odori aspri del cuoio e proteggevano anche la pelle delicata della regina. Era René l'esperto dei pomander, le sfere metalliche che contenevano pomate profumate destinate a coprire cattivi odori dell'epoca. L'intuizione di Caterina è stata quella di unire i due mondi. Inizia a commissionare guanti di cuoio finissimo impregnati di essenze floreali, muschio, ambra. Non è solo una questione di vanità, è la ricerca di un'armonia nuova, un modo per creare una bolla di grazia e di decoro attorno alla propria persona, trasformando però, contestualmente, un oggetto d'uso quotidiano come i guanti in un'esperienza sensoriale raffinatissima. Ma questa innovazione, la cosa interessante proprio qua, non rimane confinata tra le mura del palazzo, anzi, per alimentare questa nuova passione della corte serviva una produzione costante di materie prime d'eccellenza ed è sotto l'influenza di questa nuova cultura del profumo che la cittadina di Grasse nel sud della Francia inizia a trasformare i suoi campi da centro di conciatori. Il borgo provenzale si scopre giardino ideale per gelsomini, per rose, lavanda. Qui venne sviluppato anche il profumo speciale di Caterina, l'acqua della regina, che era stata creata appositamente per lei dai frati domenicani dell'officina di Santa Maria Novella di Firenze, che poi è diventato anche il simbolo del suo arrivo in Francia. È l'inizio dunque di un incontro fortunato tra la visione di Caterina e il terroir francese, un legame che darà il via alla lunga e prestigiosa tradizione dei profumieri francesi. Grazie a questo impulso, infatti, Grasse diventerà nel tempo la capitale mondiale del profumo, trasformando un'ispirazione portata dall'Italia, da una ragazzina di 14 anni, in un'eccellenza che oggi tutto il mondo identifica con lo spirito e con l'eleganza della Francia. Perché abbiamo parlato di Caterina oggi? Perché Caterina de' Medici, con il suo arrivo in Francia, ha rappresentato ben più di un ponte tra l'Italia e la Francia. Il legame da lei creato combinò infatti una reazione straordinaria. Lei offrì le suggestioni di una Firenze all'apice dello splendore rinascimentale e il genio francese che le accolse e le rielaborò, creando quell'equilibrio tra lusso e gusto che avrebbe caratterizzato i secoli a venire. E inoltre, l'eredità di Caterina de' Medici ci insegna che quando il genio personale esce dai propri confini, va e si inoltra in altri territori e lì incontra chi è capace di accoglierlo e di assimilarlo, si costruisce un'incredibile, straordinaria bellezza comune. A risentirci, amiche e amici di Radio Fuoricampo, alla prossima puntata.
0: De la vraie musique avec de vrais textes, c'est sur couleur.
3: Ciao a tutti, amiche e amici di Radio Fuoricampo. Oggi voglio parlarvi di un fenomeno nato dagli anni 60 e che poi è continuato in maniera più o meno simile nei decenni successivi, l'opera rock. Sulla scia dei concept album, dei musical che già spopolavano da qualche decennio e anche delle opere liriche dei secoli passati, alcuni gruppi rock iniziarono a concepire dei dischi che non fossero solo una raccolta di canzoni, ma piuttosto album coerenti, che raccontassero una storia ed eventualmente, come poi è spesso accaduto, diventassero una rappresentazione teatrale e magari un film. Di esempi di grande successo ce ne sono a decine, più ovviamente tanti altri che invece non hanno sfondato. Vediamone qualcuno a partire dagli inizi. Cominciamo con una pietra miliare degli anni 60, non proprio un'opera rock nel vero senso del termine, ma piuttosto un concept album che ha ispirato generazioni di musicisti. Un insieme di canzoni che parla della vita quotidiana a Liverpool e nel quale i Beatles mischiano senza soluzione di continuità eventi banalissimi con altri abbastanza eclatanti in un tripudio psichedelico con pochi uguali. A rendere il tutto ancora più surreale, la band non suona in prima persona, ma si fa sostituire dai propri alter ego, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un immaginario quartetto di ottoni di epoca vittoriana che dà all'opera una dimensione ancora più leggendaria. Tra i pezzi registrati, uno dei picchi più elevati raggiunti dalla vena poetica dei Beatles, A Day in the Life.

La prima rock opera della storia è considerata da molti SF Sorrow, album del 1968 degli inglesi Pretty Things. Il disco racconta la vita di Sebastian F. Sorrow dalla nascita fino alla vecchiaia, passando dalla scuola, il lavoro, la guerra, la morte della fidanzata e così via. La storia non è delle più allegre, ma le canzoni sono molto belle e, come detto, si tratta in ogni caso di un disco che in qualche modo ha aperto la strada ad un nuovo tipo di fare musica rock. Vi propongo il mio personalissimo brano preferito, Private Sorrow.

Vi ho già parlato dei Kinks e sicuramente ve li proporrò in futuro. Nel 1969 anche loro si dedicarono ad un'opera rock, Arthur or the Decline and Fall of the British Empire, in cui la storia del protagonista, ispirato dal cognato di Ray Davies, dà lo spunto per un'analisi della società inglese del secondo dopoguerra, coi suoi pregi e soprattutto difetti. Come suggerito dal titolo, il tema della decadenza morale e sociale è ben presente e non mancano parallelismi con l'epoca vittoriana già nella prima canzone, Victoria.

Nel 1969 gli Who pubblicarono la prima opera rock di grande successo internazionale, La storia di Tommy, un bambino diventato sordo, muto e cieco in seguito ad un trauma infantile, che vive un'adolescenza fatta di violenza e soprusi, fino a scoprirsi imbattibile campione di flipper. In seguito la sua vita subirà una svolta simile all'illuminazione buddista che lo porterà a diventare una specie di messia prima di una brusca ricaduta. Nel 1975 una parata di stelle, attori e musicisti accompagnano gli Who nella versione cinematografica, tra gli altri un Elton John monumentale in tutti i sensi, campione mondiale di flipper, che canta alla propria sorpresa nel vedere un ragazzino non vedente giocare meglio di lui. La canzone è Pinball Wizard, qui nella versione originale registrata dai soli Who.

Nel 1970 cominciò la storia di uno dei musical più famosi e controversi, Jesus Christ Superstar. Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, autori fino all'epoca di qualche opera di medio successo, incisero il loro capolavoro insieme a musicisti e cantanti, anch'essi in rampa di lancio, come Yvonne Elliman, Murray Head e Ian Gillan. Già dall'anno seguente cominciarono le rappresentazioni teatrali e nel 1973 uscì il film che ribadì il successo dell'opera. La storia la conosciamo tutti, è basata sugli ultimi giorni della vita di Gesù, messa in scena da una banda di hippie che la raccontano secondo la loro visione più o meno fedele, tra anacronismi, miracoli, dialoghi cantati e soprattutto emozioni forti, molto più umane che divine. Dopo un'introduzione strumentale, l'opera comincia con Heaven on Their Mind, nella quale Giuda esprime tutta la sua perplessità sulle ultime evoluzioni che la loro avventura sta prendendo e la sua preoccupazione sul futuro che si annuncia tragico.

Nello stesso anno di Jesus Christ Superstar ci fu uno dei primi tentativi di opera rock italiani di Tito Schipa. Orfeo 9 è una trasposizione moderna del mito di Orfeo ed Euridice. Anche qui, nel 1973, dopo qualche anno di teatro, uscì una versione cinematografica che purtroppo non ho ancora visto, ma dopo aver ascoltato il disco lo metto in cima alla lista dei film da vedere. La colonna sonora sembra una specie di Hair con un tocco italiano, in particolare all'inizio con Invito.

Sconfino di qualche anno dal mio decennio di predilezione per assistere alla genesi di uno dei più grandi cult movie della storia, The Rocky Horror Show. Nato nel 1973, dopo un enorme sforzo creativo di Richard O'Brien, è diventato Picture nel 1975. Il protagonista è uno scienziato abbastanza originale che sta per dar vita alla sua creatura quando riceve la visita di una coppia di fidanzati e le cose degenerano abbastanza rapidamente. Non vado oltre per non rovinare le sorprese del film ai pochi che magari non l'avessero ancora visto. Il tutto è chiaramente ispirato ai B-movie degli anni 50, in particolare quelli thriller fantascientifici, tant'è che giusto poche settimane fa mi è capitato di vedere The Bride of the Monster, uno dei, chiamiamoli, capolavori di Ed Wood, e ci ho trovato qualche similitudine. Tra gli attori spicca, almeno a livello vocale, l'unico vero cantante, Meatloaf, che nei pochi minuti a disposizione tra la sua apparizione e la sua morte fa in tempo a cantare Hot Patootie, Bless My Soul.

quando Peter Gabriel concluse la sua avventura coi Genesis regalandoci l'opera forse più poetica e coerente del gruppo, sicuramente la meno rock, con un sound più scarno rispetto allo standard passato e futuro della band. In seguito, Peter lanciò la sua carriera solista ed i Genesis, guidati soprattutto da Phil Collins, diventarono a breve una macchina di successi internazionali. The Lamb Lies Down on Broadway è la storia di un ragazzo portoricano che, sperduto per le vie di New York, vive avventure in serie con creature fantastiche ispirate dalla vita di Gabriel, che usa il suo alter ego per raccontare le proprie esperienze ed emozioni su un piano surreale. A me piace particolarmente Counting Out Time, per l'arrangiamento originale e soprattutto per il testo, nel quale il protagonista descrive tra timore, stupore e autoironia il suo primo rapporto sessuale non proprio idilliaco. Ciao e alla prossima!